0: mi capi.
1: Non importa, tranquillo.
0: Diego? Add you the information.
2: Negative.

0: Quindi di Sasha ce ne sono due, non ne fatto.
1: Five seventy six, 95 at 10:09.
2: Error.